Kellallah. Muovane cenne che mi vuole assare. Mo si crede che mi faccio usangama.

là là! Muova le genne che mi vuole lasciare! Mo si crede che mi faccio sangue amaro!